0: Bainina.
1: Sauvez.
0: Sois. Acer TV. Sauvez. Misso. Molaï. Niasa. Sauvez. Ah, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la bine, la b